Lati, superbi, blasfemi, parenti, sinopoi di entes, ingrat scelesti.